rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu. Snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi, snizi